Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 19%. Here's my key, philosophy, a freak like me.